Waka Troja, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta o a cantanca, stacca attenta e già caple che te se te il diu de tit ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupà e domandem scusa a passafus per pagura quel che scappa la teie.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Un quarto alle due e Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato alle ossa uscendo per forza dal cuore.

Vardenlur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

Garden Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.